Okej, ġen arranġuli, grazzi ħafna ġan, grazzi tar-arranġajtuli. Okej, ġen arranġuli, grazzi ħafna ġan, grazzi tar-arranġajtuli. Ok, sta compie Maria Grima. Ok, Gianna Rangiuli, grazie Hafna, Gian, grazie per arrangiare tu lì. Ok, sta compie Maria Grima. Ok, Gianna Rangiuli, grazie Hafna, Gian, grazie per arrangiare tu lì.